nostris, Rudolph et misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

0: Ace Agnus Dei, Ace Quitolet Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt.
1: Domine Nostri Deus, Deus Tecum.